l'avresti detto mai che quell'appuntamento scioppato senza voglia e un pizzico di noia sarebbe stato lui.

che tu mi hai disegnato con cinica pazienza e amara indifferenza. Ho costruito un tempo